0: United Radio.
1: Wow, wow. Ho presente in ostaccio, la che vuole. Completo, mami. Candela. Brr. Yeah, yo, Gangsta. Yeah.
2: Mami, ho pido.

0: United Radio.
1: 97.6. It's Marseille.
0: United Radio.
2: Jason Derulo. Hakim Bellemare.